0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Emergenza caldo in Europa e stragi in Francia, dove si registrano almeno 18 vittime, tra cui due bambini dimenticati in auto. Le temperature superano i 40 gradi e diverse scuole sono state chiuse. Allarme rosso anche in Italia, mentre l'ondata di calore soffoca Portogallo, Spagna e Belgio. Il picco è in arrivo anche in Croazia. Il Servizio Meteorologico Nazionale rassicura che sul territorio non si dovrebbero superare i 40 gradi, ma comunque è messo l'allerta arancione per il caldo a Ragusa, Spalato e Fiume. Da venerdì l'entroterra supererà costantemente i 35 gradi, con temperature sopra la media almeno fino alla metà della prossima settimana. Massima attenzione per i soggetti fragili. Di fronte alla tragedia francese, gli esperti lanciano un appello perentorio: mai lasciare i bambini in auto, dove l'abitacolo esposto al sole può toccare i 50 gradi in pochissimi minuti. Nei prossimi giorni le temperature saliranno di un grado al giorno fino al weekend, portando con sé anche il rischio di incendi e di improvvisi violenti temporali estivi. Cambiamo tema, allarmi bomba questa mattina in diversi tribunali in Croazia. Ascoltiamo il servizio di Isabel Vidaic.
3: A Vinkovci è stato evacuato il personale del tribunale civile, mentre minacce simili hanno interessato i tribunali distrettuali di Šibenik e Osijek, dove è stato accertato che si trattava di falsi allarmi. Segnalazioni analoghe sono arrivate anche a diversi tribunali di Zagabria, oltre che al tribunale regionale di Vukovar e a quello di Karlovac. In tutte le sedi la polizia ha effettuato controlli antiesplosivi. Anche a Pisino sono arrivate false segnalazioni di presunti ordigni esplosivi nei due tribunali della città. Il personale è stato evacuato, mentre la polizia, intervenuta sul posto e dopo aver effettuato il sopralluogo degli ambienti, ha accertato che si trattava di falsi allarmi. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.
1: Andiamo avanti, dall'estero in Svizzera sono i
3: Gabria, oltre che al tribunale regionale di Vukovar e a quello di Karlovac. In tutte le sedi la polizia ha effettuato controlli antiesplosivi. Anche a Pisino sono arrivate false segnalazioni di presunti ordigni esplosivi nei due tribunali della città. Il personale è stato evacuato, mentre la polizia, intervenuta sul posto e dopo aver effettuato il sopralluogo degli ambienti, ha accertato che si trattava di falsi allarmi.

0: vivo e i gruppi di esperti sono già al lavoro per definire i dettagli. E rimangono tuttavia aperti alcuni nodi cruciali, primo fra tutti la delicata questione del Libano. Sulla linea di Washington è intervenuto direttamente il presidente americano Donald Trump, che ha ribadito con forza la posizione degli Stati Uniti. L'Iran non dovrà mai ottenere l'arma nucleare.
1: Notizie locali.
0: Bilanci respinti e conti da chiarire per le principali aziende comunali di Fiume. Il comune ha infatti bocciato l'operato dei due ex direttori di Cistoccia e Vodovod i Canalizzazia, Bojan Jurdana e Andrei Marocchini. Durante le ultime assemblee societarie, l'amministrazione cittadina, in veste di azionista di maggioranza, ha negato il discarico di responsabilità alle vecchie gestioni e congelato le relazioni sull'andamento economico dello scorso anno, esigendo immediati chiarimenti. Sulla decisione della Giunta pesano i forti ritardi e i disagi legati ai cantieri della rete idrica e fognaria per quanto riguarda l'ex capo dell'acquedotto cittadino e un pesante buco di bilancio da quasi 6 milioni di euro registrato dall'azienda di igiene pubblica per la gestione dei rifiuti. Entrambe le società sono già state affidate a nuovi vertici. Passiamo ora ai cantieri aperti in città. Via i lavori per rendere permanente la rotonda tra via Quaternik e Kontus a Vežica. L'intervento durerà 2 mesi senza modifica al traffico. In centro, in piazza Žabica, sono invece iniziati i lavori di riparazione delle banchine dell'autotrolley, con una durata prevista di 3 settimane. Infine, massima prudenza stasera dalle ore 21. Per 2 ore l'incrocio semaforico di via Zvonimir all'altezza del Novilist sarà regolato sul giallo lampeggiante per interventi di manutenzione. Svolta green per le isole del Quarnero, l'ente elettroenergetico croato HEP sta completando 2 nuove centrali solari a Unije e Kerso, mentre si prepara al lancio di un terzo impianto a Ustrine. I progetti puntano a garantire l'autosufficienza energetica dell'arcipelago, specialmente in estate quando il turismo raddoppia i consumi. La centrale di Kerso entrerà in funzione in autunno per dare energia a 2.500 famiglie, seguita a fine anno da quella di Unije. Per la cultura, stasera a Fiume i ritmi delle percussioni accendono le notti estive. Alle ore 21 la suggestiva cornice del parco Nugent a Tersato ospiterà Drumming Zeitz, il quarto concerto nato dalla collaborazione tra il duo di percussionisti del teatro Zeitz e l'ensemble Sincopa della Scuola di Musica Fiumana. Si infiamma lo scontro politico in seno alla comunità nazionale italiana. L'ormai ex presidente del Consiglio della minoranza della regione litorale Montana, Mauro Graziani, tramite un comunicato ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. Graziani contesta la legalità della riunione straordinaria che lo ha esonerato e denuncia una campagna di fango e una lotta di potere interna all'Unione Italiana. Sentiamo le sue parole.
2: Secondo il mio parere non è stata convocata in linea con le norme statutarie, per cui non è legale. Difatti non c'è stato il corredo alla riunione. Poi il discorso per cui si è cercato con cavilli inesistenti di nascondere una realtà, che il confronto politico che sta alla base di tutta la diatriba è iniziato dopo la sessione dell'Assemblea dell'Unione Italiana di Vertenelli del 20 novembre 23. È stato avviato da coloro che hanno picconato l'unitarietà della CNI. Si sono le animosità spostate nel Consiglio e è andato sino al momento in cui l'ultima riunione in presenza del 14 aprile 25 sono state proferite nei miei confronti da singoli consiglieri offese di carattere personale, insulti irripetibili. In questa maniera il discorso che è difficile lavorare. Tutti gli obblighi sia verso l'amministrazione regionale che altre associazioni sono stati rispettati e il Consiglio in regola del tutto. Purtroppo, come detto, il tutto è venuto dall'Unione Italiana. Questo Consiglio ha quest'anno il bilancio 12.570 euro e mia ferma decisione che rassegno in modo irrevocabile le dimissioni da Presidente di questo organismo, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito anche in minima parte a questo lavoro del Consiglio. Di ciò informerò le autorità regionali e resto a disposizione per gli affari correnti fino all'elezione del nuovo Presidente.
1: Lo sport.
0: Entra nel vivo la 12ª giornata dei mondiali di calcio. Il programma si apre questa sera alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, seguito alle 22 dal big match tra Inghilterra e Ghana.

0: Ucraina. Grande attesa infine per la Croazia, che tornerà in campo questa notte all'1:15 contro il Panama a Toronto nella seconda partita del girone. Per i Vatreni si tratta di un vero e proprio match da dentro fuori, dove conta solo la vittoria per riscattare la sconfitta del debutto. Allo stadio sono attesi oltre 30.000 tifosi croati arrivati da tutto il mondo, ma i riflettori sono puntati soprattutto su Luka Modric. Il capitano scriverà una pagina di storia del calcio collezionando la sua 200ª presenza con la maglia della nazionale. Sarà il quarto giocatore di sempre a raggiungere questo storico traguardo.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero cielo prevalentemente sereno con poche nubi ma instabile. A causa dello sviluppo locale di nuvole sono possibili piogge, rovesci e temporali. Venti deboli da nord-ovest e sud-ovest e qualche locale soffio di bora. Intanto alle 15 a Fiume registrati 31 gradi con umidità relativa al 51% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani prevalentemente sereno o poco nuvoloso, anche se nel corso del pomeriggio l'aumento della nuvolosità potrà favorire locali e brevi piovaschi o isolati rovesci. Soffierà la bora da debole a moderata con locali rinforzi. Mare da poco mosso a mosso. Massime stazionarie e calde tra i 31 e i 36 gradi sulla costa in Istria e tra i 29 e i 33 gradi nelle zone montane. E con il meteo concludiamo l'odierno GR realizzato in regia da Goran Banic. Il prossimo appuntamento con il programma italiano è domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.
2: Slušate Glas Hrvatske,
3: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.